0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM 100.5.